0: Tirol 1. Südtirols bester Musikmix.
1: Ecco che ti pare, non ci fidiamo di te, senti.